Oh, Nino Taki. Taki kanari kona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. Iho mos keke a teki. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nina a teki piere kaka me ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me noi hike. Nita a taki nari kona poa. Nino Taki.